ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: toi giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: SRF Musikwelle, das tut gut.